0: Before that, it was Temple with a...
1: Del celebre caso giudiziario americano del secolo.
0: No free ride.
1: 91.
0: But every member of the army.
2: Nu au făcut altceva, deci decât să confirme ceva deja știut, că sună bine, avem și...
1: Dell'opinione non c'era razzista, stato i banditi furono giustiziati nel 1927. La loro morte sollevò nel mondo una viva indignazione, poiché in questa decisione si lesse chiaramente l'attività politica di due anarchici. Pure pagina cronica giudiziaria. Una ballata che John Baez cantava per piano, tanto, appunto. Indignate nacquero. Gli italiani. Grazie.